marchesane, principesse, e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia, 640, in Lamagna, 231,

riempir di la pancia. No, può l'onore metter di uno stinco? Non può, né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurga. Che dunque? Una parola.

0: neppure.
1: Perché a torto lo gonfian le lusinghe, lo corrompe l'orgoglio, l'amore.

l'aria voi furfante, ho teso troppo e mi discaccio. Ora, veste, veste, al galoppo, il capesco se me ne vi sta. Vesti, vesti, vesti.